0: Eccolo, andiamo avanti. Quando che le becche, le che ora, che ora è? L'ho visto il tuo Rolex.
1: 21 e 2 minuti.
0: Osti,
1: le 9 e 2 minuti.
0: Menta, il tempo passa così, eh? Parliamo qua del nostro banco, il Sicredi, di investir per crescere. Stuano che ne pide 1 milione in premi, che ne sia auto, sia moto, 40 TV, 40 relogi e 40 telefoni anche. In questo le per quei che fa l'investimento, là mette via soldi in poca giuro e qualche altra cosa. Concorre a tutti i mesi che ne un sorteio, cada unità del Sicredi che ne è un sorteio. Ora finali di conto che ne 1 milione passa del telefono del Sicredi anche qua. Le teo centrali Biraiara 3355 9204. Basta, vuol fare un sicuro finanziamento, incamminare progetti di in colonia, bisogna che tiri fuori e va avanti là, no? Banco Sicredi ha tantissimi anni qua ad Avicana Barbec. Anche al posto 35 del Milton Dalagnol, con tutti i lori là, che lori è sempre a posto per ben attendere la gente con la tesappe, che adesso te puoi dimandare il petrolio che lui gomena là a casa vostra, là in colonia o là del pavigliano, sia ando che sia, del 997-3287-42, il telefono del posto 35 del Milton Dalagnol. E anche l'ho solo imprendimento, squat dell'alto della città, con tanti lotti, diversi tamagni e diversi prezzi, anche della meglio qualità che ti occorre. Vieni a fare allora un investimento del l'ho solo imprendimento, che è il tuo sogno di fare una casa come che te vuoi, un posto come che te vuoi, con una bella vista per la città, qua da Vicana Baro, ben dell'alto, con più di 20.000 metri di asfalto della meglio qualità, anche illuminata con luce LED e tutto quel che occorre per un lotteamento. Vuoi star ben, vuoi un posto buon, allora vieni del Leo Sul Imprendimento qua da Vicana Baro, del 981 15 99 60.
1: Ecco, allora diamo qua che você que sofre com dores musculares, pancadas, torcicolos ou cansaço nas pernas, chegou a solução que muita gente já conhece e confia: pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aquele desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor. Peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma, lá de Vanini. Adesso fica anche farmácia popular, com 30% de desconto em diversi medicamenti. Agora ti que te ocorre, passa lá, faz cadastro e dopo te chapa e com 30% de desconto. Farmácia Vita Farma, farmácia da Silva, farmacêutica Fagundes, lá em frente ao posto de saúde, em Vanini. Você está vendo qualquer coisa ali, Nelson?
0: Não, ganhou un'altra storietta qua de...
1: Ah, te ganhou un'altra storietta?
0: De Wilson Casi, che dice soldi e voglia.
1: Soldi e voglia.
0: Ciao, le due cose, eh? Dito, quando ho voglia non ho mia soldi. E quando ho soldi non ho mia voglia. Allora cosa far? Voglia e soldi, soldi e voglia.
1: Ah sì, tutte e due cose.
0: Sì, tutte e due cose insieme le mie sempre.
2: Un po' voglia e soldi, ma solo voglia.
0: Senza non si può restare, se no se va in malora. E tutto può rovinar. Che vuol soldi e voglia. Che vuol soldi e voglia. Porca pipa.
2: E se mi sono soldi, mia voglia.
0: E la nostra meglio versione. Che allora la cosa va dritta e addio maledizione.
2: Oh! Dice se Dio fa massa prediche.
1: Ma adesso. Tignose. Adesso ver voi e soldi, le due cose buonissime, ma se te gas solo soldi, ben buon también.
0: Se te gas voi, può essere che te gas più soldi.
2: Sì.
0: Perché non te lavora. Adesso se te gas soldi e non te gas voi, ha fatto che?
2: Sì, Nelson, ti hai ragione.
0: Sono con soldi e senza voglia.
2: Sì, ti hai ragione. Cadi qua, mi vado che mi dimentico qua. Calma, parla di soldi parliamo dopo. Cruviro.
0: Sì, le appunto lì per andare. Tello Bellini.
2: No, ma che avevo dite qua. Nello chi qua. No. Tello Bellini, buonasera, bravi, italiani. Quem era?
0: Rosane marcou um reginato. Buonasera a tutti, Sani.
2: Sì, Sani è bene qua, Rosane, te sai che siamo bei. Struconasso.
0: Uh-huh. Il Tello Bellini che ha detto buonasera, italiani. E anche nella.
2: Sapete, o Sani usato.
0: Ha detto trippa secca, escondeo de novo, oggi è medo de. Do tiro teo con Cesar Augusto. E anche là il signor Barili Israel Barili, buonanotte Bruttini, grazie alto tanto, buonanotte, no, mi vuoi dire, no,
2: buonasera Israel, guarda che tiriti con mia dato perché te avevi mia voglia
0: ieri con neanche potete vederli
2: ieri sera San Domingo
0: ieri imbrogliato là, neanche quello non ho visti
2: strucconasso
0: lui strucconasso allora al Barili anche Hucchi
2: sentimi l'amo ma qua te parli che lo vedo il Metaglia
0: no no lascia sta che parli allora là.
2: Ma gente guarda qua
0: c'è il canale
2: a coso qua che mi galliga là che mi era che lo vedo la porta che qua ti mi taglia le parole.
0: Ma
2: Vladimir Bruniera che ti ha detto che voleva?
3: Voleva di mandarti una.
2: Chiama allora per domandarti a te, no?
3: Una pregunta.
2: La pregunta è lo che si crea parola in italiano di Martella, che avessi scritto te una casa. Di Martella.
0: Di Martella. Di Martella. Di Martella. Martella.
2: Ta.
3: Mi ho visto Martella. Di Martello no?
2: Martella, lui de Martello di Martella, una cosa così. Dopo vediamo, vuole la sonata cata fuori che facciamo a lui e un altro là della Boresigna. La de Serafina, la mister.
4: Ah, quella lui Serafina.
2: Per domani se sei ben suonata, ancora no. Allora qua della Boresigna, Samuel Gozzi. Non perdi un programma da Radio Amisade, tutto il dia di Radio Ligaglia, principalmente italiani che non siamo italiani di radice, e sommare Cristina Gozzi. Loro con allori là, arvoresigna di Samuel Gozzi e Cristina Gozzi. E grazie per essere ascoltarmi, no altri qua, programma che anche la programmazione da Radio Amisade, il dia intero, tutti i dì, Radio Ligaglia Amisade.
0: Bon.
2: Arvoresigna, loro strucconga. Samuel, cosita? Samuel. Italiani di qui del Ciodo. Mm-hmm. E vi fuori la musica là, mi Serafina.
0: Serafina, amore mio.
2: Amore mio, provalti la tia e tua mamma. Strucconasso.
0: La quale seu canale ha detto: buonasera, fuori la musica para il mio vizinho Volmir Bruniera che le drio ascoltarvi.
2: Sì, adesso la musica la viene fuori per lui e anche per te. Magna terra, do magna terra che te sei.
0: E questo de ave?
2: Guarda, no? Magna terra. È stato tutto di che là
0: che
2: mangia rughe
3: no sono no, mancare
2: quelle le ave del apicoltore
3: apicoltore apicoltore che avevo parlato di Busato qua
0: sì
2: sì
3: anche per te sono le cose lì
2: mi cognano per stare insomma che dite che
0: ah che te Dio scondete del paura del tiroteo.
2: Il tiroteo do io a Elisabetta io non Non mi scondo per qualche cuisina. Io sono uomo di. Sono valente.
3: Le coraggio, il coraggio, tanto coraggio.
2: Coraggioso e buon di curida.
0: E adesso scandrio come che ti si le fin fatica che ti ciappi i tiri.
2: No, io sono.
3: Ma chi che lo ciappa là? Sono meno so,
2: non so se voi siete in zona. Io oggi so che per guardare a cose ruin o se mi vuoi a distinguere una persona. Okay. Se mi vuole distinguere una sì, persona
0: sì. Ma è come un raio scisso
2: le 10 anni che basso mia di 2 kg in fondo e è sempre più magro lui qua è sempre più magro
0: i nostri oggi è come un raio
2: ma che sono l'anno
3: se lei è freddo di Dio te vede che le gente si no ne vanno così panna gilette
2: quale corpo di un manichin quale un corpo di un manichin fosse date una vetrina te una loggia grande volevi andare a un vivo Milano
0: e come i nostri oggi vede solo le come un raio scisso vede solo la parte
2: calcica oggi vede niente vado per te
4: Chaves sta in forma
2: in forma di arame in forma di arame anche se in forma di bola lui
0: sì, le botte, le botte
2: le botte di vino
3: ma non c'è la bola che devi giocare la coppa
2: Dio largo Franco, quanto mi sta a fare prete?
3: L'elencare il più sermoso della Gua Vermelha.
2: Anche l'elencare?
3: Gli vuoi ascoltare il fitron e offreselo a tutti gli alemani che del COI, qua del Brasile. Che dite che tutti quegli alemani del
2: Brasile. Ma poretica, perso che lui. Vada qua a elencare. Sei gordo o magro ti? Perché se sei gordo sei in forma come lui, qua in forma di bola.
0: Ma lui dice che è il più magnon delle naranze che ne ha la gua.
2: Ma allora è magro, se mangia tante naranze.
0: Sì, naranze
2: le
0: budele.
2: Le asciuga.
0: Le budele paradò.
2: E ti, Angela, ti sei zio nello recado là?
4: Sì, io de Cesaro mandò un qui.
0: Oh.
4: Una pergunta. Boa noite.
2: Dicendo bem o que tu fala aqui comigo de hoje em diante. Que de hoje em diante as coisas mudam. Não vai pensar que vai ser solto das patas, como sempre. Tá?
4: Boa noite. Por que o Chevrolet 46 não veio segunda passada? Faltou gasolina ou caiu o carro?
0: Queimou as velas.
3: As César, duas coisas.
2: Eu não vim aqui porque não te devo nada pra você, eu faço o que eu quero e não te devo satisfação nenhuma pra você falar disso.
0: Os 46 devem ser com
3: platina. Não, de Cedro,
2: eu tava com o cardão em pé.
3: Nós sabemos que deu. Terminou o combustível e quebrou o cardão.
2: Batata, batata assada dentro do forninho. Já cata
0: que é gabruzar velho ou gabruzar platinado ou escaldar a bobina.
3: Não.
2: O pior de tudo que tem os micuim por trás do de Cedro, que agora estão dando risada que até a boca lá nas orelhas, viu, cara? E qual programa, qual para do grupo? Não podia de mim estar mal?
0: Não é micuim, é cupim.
2: É cupim. Micuim. Que rosega.
4: Ele botou, olha, depois de ver o Brutim dançando chula, me convenci que ele é castiçado com cabrito. É muito espolechado esse Cristian.
2: Castiçado com o quê?
4: Um cabrito.
3: Um cabrito.
2: Se tu fosse uma cabrita, eu daria te laçar o que eu te dou.
0: César, o Brutinho não é como aquele beco lá era sul Santa Catarina.
3: Ah, sim. O beco lá Santa Catarina.
2: Filha da mãe.
0: Sim, mas essa songa que eu dou água.
3: De sério, sabe aquela do cabrito lá de Santa Catarina? Se não sabe, manda ali que nós contemos a história.
2: Jamir, anca tis comícito. Jamir, nada gadita. Nisso era pieno della festa São Pauleto.
0: Madonna.
2: Gugnanca bevesto perché non stava in condizioni.
0: Ma comportevi perché nel prete lì di San Giorgio di guardare.
2: Chi?
0: Il Gino Tonon, prete lì di San Giorgio.
2: Quello che un prete mica varia caro discutir con prete.
0: Discutir?
2: I preti ti tocca dirgli della lata, no? Grande confessionario.
0: Anche c'è a dire.
3: Ti tocca cominciare quello con il nostro finale Monsignor, dico, dighi su.
2: A chi?
3: Al Monsignor.
2: Le due San Domingo? Sentire le corone. Non diventa santo quella allora.
3: Ma storie di 40 anni di Dio viene fuori adesso, qua.
0: Ma a parlare del prete è morto il padre Rudy, no?
4: Sì.
0: Lo avrei qua una volta. Lo avrei qua due volte.
2: Se venne, era malami.
0: Malà non so se era.
2: Erano due.
0: Era pas fundo.
2: Ah, boh.
0: Ultimi anni era là.
4: Oh, De Cesare botò o Brutinho.
2: Ma De Cesare io stai mandando? De Cesare te sicuro

0: Ecco, la gallina ha fatto il becco, le 8:09:36 adesso, bel che avanti.
1: 27?
0: Sì, 27, mico passa via diese, a me tutti che mi tira pattono pal sacco qua.
1: Tiro fuori i sentimenti.
0: Qua, tutti che mi chiama pal sacco, un per una panda, un per quell'altro, vuoi far come con l'altro, non cammì. Andiamo avanti qua, allora. Gensinet, ticket e buona internet di qualità e entra in contatto con la GCINET che avremo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 3340 1158, del fisso o 981 48 1010, WhatsApp Rafael Garbin e compagnia limitata, la Devanini Strucunas. E anche avevamo qua Accademia Boldori, verta del lunedì al sabato delle 5:30 alle 6 la mattina fino alle 10 la sera, la della Rua Duque de Cascia, il numero 351. Ticket che vuol fare un'accademia due, tre volte a settimana o una volta a settimana, vai là e fa prima accademia per niente e dopo ti resti muscoloso, con salute, l'esercizio le adquirire salute, meglio che bevere medi, pensate di bevere medi e fare accademia, così sta. Con il telefono 981 30 08 61 con Arilso o 981 48 45 44 con Tatiana, Accademia Boldori de Vanini. Così sta, compare Giacometto
1: Leon Galetto.
0: Il gaveva un bel galetto.
1: Siamo invito qua per il giorno primo di agosto.
0: San Caravaggio.
1: La Caravaggio Svanini a jantar baile là. Con il son di cristal.
0: Son di cristal è lo dendo.
1: Seriaco che idea?
2: No, io mi penso.
0: E mi è qua a Canabaro?
3: Sì, seriaco.
1: E mi è qui che mi esti qua che i due sera là che sono insieme.
3: No.
0: Deixa vedere. In cui se parliamo di Rita, la Rita che ne è un convite là, che ne è un convite qui, le sono di cristal che sono, che è un bacino.
3: Sì, è un coso, mirito, miricino.
0: Arco d'India, stavo, io pensavo che era quell'altro, il baracchi, vicino le mie,
3: no?
1: Allora è il giorno primo di agosto, sabato, chi che vuole andare là, allora riservare la data.
0: E lo qui che sono insieme a Lusimir. Il bacino quel che le venissero la dote i veterani una sera che si vede Sorasco.
1: Vedete sì.
0: Quella del demonio per suonare. O suonare la mia festa San Paoletto, il giri. Non era Eles? Sono di cristal.
3: Sono di cristal.
0: Là che Rita disse, perché era fui minore. Ma San Paoletto.
3: Isso, era Eles sì.
1: E domenica anche che ne ha festa la dove a Gorecci.
0: Maria Gorecci?
1: Tutti gli anni, il primo sabato.
0: Sai che devi parlare a Gorecci? Chi che mi ha detto il prefetto, il sindaco?
1: Giona.
0: Mi ha detto, vieni qua, giri. Mi ha detto, sai che tutti gli anni, cada due anni mi devi fare, che ha fatto. Ma il sindaco fa tutti gli anni, il concorso di piadas. Là. Mi ha detto, adesso devo fare che è morto o crede che quel che è capusciano. In memoria di Euclide, come che lei dal bosco.
1: Dal bosco.
0: E fa mettere, no, il gazzito lo come fosse di mettere un.
1: Fa un omenage.
0: Un omenage. E fa una volta per banda.
1: Sì.
0: Perché per me fa tutti due anni nel mesmo posto. Perché lei che ho fatto l'anno da due anni, perché fa l'anno passato.
2: Era un concorso di ciacole.
0: Siamo andati due volte e non tirato giù.
1: Adesso Geri sera
2: sì, ciacole, non sì.
1: E Geri che ascolta.
0: Ciacole.
1: Ascolta.
0: Piadene, può essere mentire.
1: La frottola che ha con ta Bernardi. E quella della che è andata qua al mulin.
0: Sì. Intanto vai là che mi racconto qua. Il cara là, San Domingo, che ha con ta il Geri là. Che ne era un che nel mulin aveva un mul, ma era orbo un occio. E lo te sai che una volta il fiasù le stradette in mezzo al matto, così.
2: Passava la bestia.
0: Passava la bestia ele era na recosta e ele tinha feito um bueiro, porque era um rieto que atravessava, né? E o bueiro que amanhã via ali, de sotto, restò un buso, né?
2: Ah, sì.
0: E allora quel mulo il passea.
2: Tanta piova, né?
0: Quel mulo il passea con l'occhio, in do, vamo supporre, in do. Così te lo vede il buso. E quell'altro era orbo, né?
2: Sì.
0: E quel torneo in drio, allora il passea più perché aveva l'occhio.
2: Orbo.
0: Orbo di sotto, correva l'altro il buso, lo vedeva quell'altro quando avanti il passea più.
2: Paura?
0: Paura. E lui che lo fa che? E gà del smontatore è andato in drio cul. Andato in drio cul, virà con l'occhio,
2: bando il buso. Vedeva il buso?
0: Vedeva il buso. No, vedeva il buso. Lui che tocca a vedere il buso.
2: Ah.
0: Perché non aveva paura il mulo del cascarento,
2: ah,
0: né?
2: Ah, sì, lo tocca a vedere.
0: Vede. Ah, lui lo virea.
2: Io avevo capito che era al contrario.
0: Ma tu sì.
2: Che normalmente la bestia sa vedere il buso, vuol mio passarne.
0: Ma sei proprio per tane.
2: Uh-huh. Ma le storie?
0: Storie
2: de, perché il buso, il mataburo che dice, perché la bestia allora.
0: Il mataburo le.
2: Vuol mio passare perché ha la paura del buso.
0: I busetti. Quello è il contrario, le idee che l'era che metterlo con l'occhio banda andò che l'era mio il buso. Allora vedeva mio il buso.
2: Però che sia.
0: Il mataburo e fa. E fa due bastoni e ti metti un barotto insieme così ti passa mio bestia.
2: No.
0: Guarda qua, Mario Domenegato.
2: Uh-huh.
0: Buonasera a tutti, Valti, siamo drio a ascoltare qua in Céu Azul Paraná. Maradona, il Céu Azul su.
2: Paraná.
0: Céu Azul.
2: Ma
0: grazie, Strucon.
2: L'ori là per il Paraná, principalmente l'Oest, era per essere il posto più piovoso e temporaneo.
0: Domani si comincia a da piovere, ma siamo a piove. Siamo stati.
4: Mi fa caici se piove.
2: Si ingorda il pesce.
0: E mi ti impianto.
2: Si ingorda il pesce, no?
0: Mi ingorda il pesce.
4: Gatto contacolo da un.
2: Sì.
0: Da mul.
2: Perché lui se pensa più se le banda l'occhio orbo o banda l'occhio
4: no, tendare in due era orbo l'occhio dritto, il buso era
2: a zanca,
4: allora lui la mulla l'è passata.
0: Pensava perché vede mia il buso.
4: E vede mia il buso, dopo te vieni in su, allora con l'occhio dritto e vede il buso, là allora le gavirà la mulla. Tu visto?
2: Mm-hmm.
4: Andiamo.
2: Ma c'è mal boero l'era stretto, no?
4: Un metrin?
0: Ma adesso fate manco credere che sia vero.
4: Cioè, gli ho detto.
2: Ma logicamente.
4: Non resta che gli ha di mandare. Quanta polenta che gli ha mangiato, gli ha detto.
0: Credo, mia amica.
4: Ma gli ha fatta conta. Gli ha
0: 75
4: pensato,
0: anni.
4: 75
0: 3
4: anni.
0: 3 kg al di.
4: 3 kg al di. Allora, 3 kg veses 365. Dopo, veses. I 75 anni
0: gadda, e lui ha fatto il cellulare
4: della portare che ha mostrato ha dato
0: 17.000
4: 76
0: no.
4: Sì,
0: 30 pochi mila, dai, quasi una caretta di polenta.
2: Ma non va a
0: diceva là dopo 37.000 e non so quanto.
4: Amico mio, ascoltate ben tavolo là, ma se lo vendesse tutto ci apri una nota.
0: Perché mangia polenta 75 anni, ma fin 6-7 anni non mangia polenta, sì.
2: Ma
0: 3 kg al dì di polenta se mangi 3 kg di
4: un pochinino così te ne so.
0: Sì. Mamma la piantena la piantena la polenta così te in bocca la so, cioè te la formai da poi
2: ma parlare di mangiare
0: tu con i.
3: Ma claro!
0: Guarda lì! Tanti di nojo! Che nojo!
2: Parlare di mangiare, se ti fa fare conto quello che ti mangia durante una settimana, un dì.
0: La vassura
2: muove!
4: Quello lì sai tu che fare. Quel che ti mangia.
2: Se ti scommetti a fare conto il resto, mangia.
4: Quel che ti mangia adesso va a mesmo con te e bette di una banda. Dopo stasera di nuovo, fuori paura di nuovo.
0: Misura.
4: Vede il mucho che dà.
0: Guarda qua! Scusa. 3 kg al dì di polenta, non ti mangi 3 kg al dì di polenta, ma un chilo, ma oia là, ti mangi mia sol polenta.
2: Forse in 3 dì va là.
0: Ma neanche.
4: No, ma solo che quel tempo là era pulente, no, e pulenta.
0: Vero.
4: Ma niente che coide mi tre fette di pulenta, di mango, un piatto di pulenta.
0: E questa qui, quella era contata sbagliata ancora, che ha contato che l'era che aveva mangiato che?
4: Churrasco.
0: Churrasco. Ma allora l'era una minestra che doveva dire che te che mangiava minestra, la professora no. Quanta minestra? Tre fette?
2: Ma più o meno così.
0: Questa qui con
4: la regola là? Avevamo un ricadetto qua del Nilto, là di San Giorgio, che le dico catare le sorelle là.
0: Nilto che?
4: Ah, il solo dito il Nilto, che dico, il Nilto di San Giorgio. Vuoi ascoltare la sonata del Vin Le Bon?
2: Vin Le Bon?
4: Catta fuori l'angelo che è.
0: Il Vin Le Bon, claro, so amiche Le Bon.
4: Per amor di Dio, quel che ne era la dolgeria anche, era buonissimo.
0: Era che caro.
4: Buono.
0: Buon, vin bianco, cioè. De... Sai chi che l'era?
4: No.
0: De Vanderlei finato?
4: De
0: Vanderlei.
4: Ah, esatto.
0: Sì, che era finato, lei. Era Laura, mi detto,
4: ah,
0: che...
4: sì.
0: Jean. Cioè, allora adesso Jean Marigno ha aperto un concorso.
4: Ah, sì?
0: Grazie, ma Jean. Vai. Jean affinato e Carol. Là, mega mettere mi in mezzo e battesse una foto. Par concorso di bellezza, di bruttezza.
4: Ah,
0: boh. Dico, dite, se perdo, dico, va altri due qua. Le brutte dire, dammi una botta, copremi, sono una bestia. Guarda in mezzo, oh,
2: mio Dio. L'unica volta che dite, se perdo, va altri, me nego te il vin.
0: Signore, mi dai forza, mi dai coraggio, ma non forza, perché sennò li finisco.
2: Ma che da parete?
0: No. Ah, che gusto, cuore d'amore, non si discute.
2: Giusto.
0: Se fosse tutti bei, tutti bei venivano fuori, a che? I brutti.
2: Ah, mi è facile, no?
0: Non te un feio, è nemmeno bonito.
2: Ma parlando di maiara, stiamo in drio, venis lì.
0: Chiedo a grado.
2: Com'è che è quello che fa il senso? I BGE?
0: BGE.
3: BGE.
2: No, devi essere fare un studio, era un trainamento per quei che fanno fare il senso.
0: Il senso.
2: E allora da regione per sfondo a sortiare casca da Vica Nabaro e a risolvere là dell'assentamento, allora fare tutto il lavoro.
0: Sì.
2: La casa è stata quasi tre giornate per fare levantamento di quel che si piantia e quel che si mangia. Non si cominciava a fare che ne era quei da mettere insieme per accompagnare.
0: Ma che fa che non era per far che?
2: Era un trainamento per loro per fare il senso dopo. No?
0: Sì.
2: E loro gli venissi a fare un studio là per fare il trainamento. E venissi la casa a scominciare. Dei uovi.
0: Ah, sì.
2: Salata, galline, tutto. Patate, mandioca, porchi, salame, formai, tutto.
0: Tu quello che ti mangi?
2: Carne.
0: Che,
2: fin anni avevamo paura.
0: Di quanto che ti
2: no, chiedi? No, ti dà conto di quanto che ti mangi?
0: Sì, sì.
2: E quella è materia del Varderi, diceva.
0: Guarda qua, in cui te vai lì...
2: Se ti fa conto tu un anno.
0: Ti una settimana, fa da cosa che ti spauri. Se ti scominci a ver metter via. Perché che ne è quel che lavora, vamo supporre la Angela, la lavora la mattina, toma un caffezinho, vai a lavorare, volta 11:30. Ti mangi poco... un pochino del mio dia come è normale, poi ti viene casa la sera di notte come bastante, non è consigliabile, dai tu come meno, ma quel che sta tutto il dì come noi altri, che siamo a casa, rento in cucina, che siamo, devo lavorare, mi se sono a casa mi sono sempre Dio mangiare.
4: Ma tutti i compagni, no, sono te.
0: Guarda qua, lei la patata, rento, l'altro dico fa la conza, quello che mi avessi medico, ti spauri l'idea.
2: Sì.
0: Ovviamente la garage, no, là dentro che la cagnoletta, e lì mandolin. Ora siamo una sbranchiera di mandolin crudi, e buoni, eh?
4: Sì, allora
0: allora se toccheria mettere il mandolin.
4: Dopo le scorsette, mia scorsetta.
0: No, qui senza scorsetta, qui con scorsette che vuole la sera. Dopo l'ora che nelle nose. La nosa, due, tre, cinque.
2: Bergamote.
0: Dopo l'ora che le bergamote.
2: Pignoi.
0: Dopo di mesdì l'ora pignoi, dopo se mai
4: pignoi formaggio,
0: pignoli formaggio e vino
2: pipoche.
0: E pipoche. Piove, domani se piove, forse sicuro che pipoche. Tu si ti scommessi a mettere via tutti un lì.
4: Mi per dire.
2: Brustoli,
0: di.
2: Bollaccio.
0: Ah.
4: Donne dive
0: e la patata, sembra che insieme patate cose del fornigno là insieme al fogon.
4: Quando che sono in cucina di mesdiga aveva una scassaletta che aveva 15 pignoli dentro che io cattai su per sotto il ping, buttai il fogon fino a mangiare, sono a mangiare i 15 pignoli là. Dopo cominciò il gioco del Brasile, fatto un sapeco grande. E stasera dopo se tanto si stia un altro sapeco. Loro faga con e bergamotte due volte come mangiano qui.
0: Ma amico mangiava due volte, andava la bergamottera la vieta rossa, avanti arrivata rossa del Portel, di quelle antiche. Veniste su, nasceste su, lei mi era. C'ho la che nasce una carta, tutte grosse, vite, ma buone!
4: Adesso buona via, buona c'è Pabrinetta adesso.
0: E quell'altra là, le Poncan, là, le mie, tanto dolce ancora.
2: Tutte e che stanno di far poco sol. Ma
0: e storia. Le due piante grandi là, le ha fatto un'ombrella.
2: Per finirlo di mangiare.
0: Marello!
2: Ma anche quando siamo spurati, quando si cominciare a fare la conta, quanti boi si carnia per anno, quanti porchi, quante galline.
0: No, con famiglia.
2: Quanti chili che dia solo di carne?
0: Ma come là non siamo in due? Non si può avere.
2: Ma
0: non
2: di là?
0: Ciao, vado, sei in diversi. Ma a me un cane non mi va tanto, non si può,
2: ma
0: tanto.
2: Ma somma partiva.
0: Tutto somma.
2: Ti
0: devo far conto l'acqua.
2: Fuori quella che ti mai fuori da casa.
0: Quanta acqua che ti bevi? Quanta cacciassa? Quanto vin?
4: Vin? Da mai da adesso che con un litro ti fa più niente.
0: Anche con un litro di grasso,
4: fatto
0: dura più.
4: Un litro di grasso, ma.
0: Mica non compra 7 litri.
2: Fa tanti chilometri.
0: Mica non compra 7 litri in dezembro. Il 28 di dezembro. Poi 31 era un mentea. Sì, ti ho detto che 7 litroni. 7 litroni. Io non credo tanto così dentro che trovo, guardate.
2: Ma che cadura?
0: Da me un litrone in media. Non è più un po'.
2: Non è che ne avevo comprato fin da 10 te una botta.
0: Ma a volte in due tre che bevevi la misola
4: dopo,
0: e la nula mi giunta di largo.
4: Dopo dipende che ne che io ciucchere anche.
0: Non è qui che piace bene.
2: Dopo i ciuccioi.
0: L'idea che fa. Andiamo un'altra suonata, dopo voltiamo con un
4: ma devo suonare il vile buon appa Nitto là del San Giorgio e sua sorella, là io ascolto il programma.
0: Ma le San Giorgio che mandiamo per sorella de di quella dell'allegressa di Sandretti che era nome che
4: ah sì la Margarita
0: Alessandretti che sempre ascolto
4: e mi metti in epoca con una circa che non
0: se, mi ricordo asta star che anche qui che mi tocca mandare che due tre volte che mi cato ta borda e la Ines
4: non
0: si perde un secondo
4: a Ciasinha
0: e domenica a Marti sono andato, dopo mi mesi sono andato a Tesseri d'Arega, come si aveva in Calù.
4: Oh, ti porta bene!
0: E mi ha detto, che Dio, che tu non trovi? Mi ha detto, guardami la sera che ho.
2: E ti è capitato?
0: E mi è capitato, non mi è parata via. Nel serdolo tu non ti hai mai scoraggio di falare, guascio, ne?
4: Fuori a suonare.
2: Il vino è buono che ti mandava?
3: Il vino è buono.

0: Brutile dinero con pedazos, está
1: así. Yo toco con la.
0: Ángela, no es la sabéis.
2: No.
1: Pues estoy rezando para mi experiencia. Mira, Ángela, pero tú también, por favor. Yo hacía. Yo estaba un matín medio sin. Conformado, ¿no? Que aguenta, pelo menos la Ángela me defende en cualquier cosa.
3: Alguém se importa.
1: A mais traidora que esconde por su fondo.
3: Yanca, tanco.
1: Por baixo, vai por baixo.
3: Me dan que serido, será esta mi
0: O bichinho está por baixo.
3: Sabe que aquella volta que le era una persona triste, que ni su ni lo fue ride. Podía hacer cualquier que volea Lulu.
0: No ridea mía.
3: Pacha salada. E tu escolta qua che tu mastegato mai ridere sta vita? E tu due al sol. Ma con faccia serata,
1: sì.
3: Due al sol. E tu quando? E tu conto che puso il paiol, vedi sordo andare per matto col pelo in fiamma. E tu a seconda, e tu quando è morto il nonno, e tu della brutta faccia che fece scorrere che mulia.
1: Quella di destra, no, prendi conto una della di destra. Mi laurea Radio Cride Piero Zan. Cristino Cride era più sovello,
0: no? Vabbè, ti
1: sei. Io con te del frotte, del mestiere, fiori. E che ne è una donna, l'è morta perché è tempo, né? La sua madre di Arlindo, Trividol di Giorgio.
0: Ah,
1: Gabriela nome che. Dio santa Madonna.
3: Ma era in finale.
1: Era in finale. E lo ma era bello per contare la storia, sette il nome per un megadita. Cioè le venista là, io le veniva là a passare e vai. E che la donna là per ridere, perché che ne viene tanti così per ti fa ridere.
3: Ti fa il papo. Sì.
1: Ti tocca ti to. Cioè mentre là la cadana ride, ma mi sapeva mia! Che era per ridere era mia facile. Quando era caro credo che si a ride e mi ha detto a me l'idea che ti potrei pagare una giornata di più di lavoro, ma perché? No, perché ti ha fatto ridere la Dio magari perché mi dico, chi che la fa ridere?
3: Sì, perché c'è gente che non
1: apre, oh, ma che ne è che gli fa una tossedetta fa
3: Era un brisiano là da rente in alto e stia in su un po'. Lui anche, il te bardea con faccion. So che era un jaguar per far folie che sta loco. Ma lui te bardea con faccion. Te che contai qualcosa, lui il te bardea fisso, faccia brutta.
1: Sì,
3: là da poco mi voleva fare un ridaton che era sbregare a panza. Non è così. Guarda lì, Dalmir Marchior.
2: Chico arrivi sensi, buttò in basso lì.
1: Lo tenga il garottiglio.
3: Solfer, che vuol solfer.
1: Arrivo tutta commessando, mi è caduto l'olio.
3: È vero?
1: Ti si dio una due di oggi in cattivo.
3: È vero.
1: Garottiglio lì cavallo che lo ciapa, non la gente.
0: Ma lo può chiamarsi del cavallo.
1: Ma io vengo San Domingo e ti do un coise.
3: Cavallo per minimizzare.
0: Sai che quando che te, se mariti qua donna ti inizio le gaccini, l'amichino, dopo le cavalle, porco.
1: Le bestie cominciano a restare grandi. Quelle che una volta che dita, fece poi una volta che raccontava un altro di parlare del casamento e tal. Fece poi che dita. Casamento è un sì, parliamo in portoghese. Casamento è un sì. Logo que se casa, se abraça, se beija. E lá de um tempo, se dá coisa e se peita. Eu estava na mudança, eu vou saltar fora tudo de tanto rir. Não, era. Mas quella delle bestie, le vera sento. O Pombinha. Antimaridate, mia gattina di
0: stanza,
1: oh mia pombina, mia rolinha.
3: Dopo che era baitaca.
1: Dopo scomincia, oh gallina.
3: Baitaca che fa barullo.
1: No, ma scomincia a crescere la rolinha e la colombetta, la viene una gallina. Oh gallina, a gata, o cachorro. E vai indo assim, vem elefante.
3: Dalmir Marchior gaita, boa noite, um strucão Dalmir Marchior de Vaporé.
1: Ai, já, bicho velho.
3: Eu conheço lui e il suo compagno là.
1: Viu, Dalmir, tu tem uma folhinha aí pra pegar uma causa da advocacia ali, que te sei advogado, Lu?
3: Eu sou compadre.
1: Eu vou processar uns caras aí, vão precisar. Me foram diversos advogados, mas advogado que sede qui, de que na que na veridade faz contar na
0: mentira.
1: Na mentira, na buzia que ela fala, vem verità. Se me garantita, porque senão não adianta nem a meter.
3: Um advogado, quando finisce argumenti, lo chapa para i sentimenti, e se o cuore piande.
1: Tá. Adesso che parlare di avvocati, perché se io parlare di avvocati mi conto una quella di ieri sera, suo padre del vice prefetto di Serafino, le Mattiello,
0: sì.
1: E ha 90 anni, che tu visto il vecchio, che tu visto che l'anno vantaggio vive 90 anni. Tu,
0: ma è ancora
1: un garotto?
0: Un garotton?
1: E allora che dite, quanti fiori che avevo? Ma in aria che parlava, che sentivo?
0: Sì.
1: Quattro le dita, quattro, e tutti quattro mentirosi. Mi dico perché politiche, no, devogati che ti sei era lì. No, è il zero, è una tosa sola, è il zero anche a cinque.
3: Mamma doia.
1: Cinque devogati.
3: Ma capiscela. Chi che si capisce?
1: Ho fatto.
3: Quando un concorda che ne tre che discorda.
1: No, ma i divogati noi di fondo meno, ma è gente buona, certo?
3: Sicuro.
1: È che la volta che è morto un divogato, allora è nato il cimitero.
3: Se non fossi loro.
1: Sette palmi di altura era una volta in terai,
3: eh?
1: Era 1,40 m, 1,5 m. E ditemi voi 14 palmi. Perché? Perché sì. E che dita, ma divogato, era divogato, ma... sette palmi, no, gli ha detto, no, fondo, adotta il fondo proprio, e gente buona anche loro.
3: Ma se non fosse loro?
1: Viene
3: quasi che toccasse loro per imbrogliare.
0: Proprio.
3: E viene quasi che toccasse loro per imbrogliare, per andare bene.
1: Sì, ma lei così da lei è una professione.
3: Sicuro.
1: E guarda che ne devo
3: dire. Dice che lei è diritto.
1: Che ne devo dire tutti i galasso.
3: E ne quei che dice che tu fai che ti hai ufficio diretto. Il mio avvocato dice diretto.
1: Diretto.
3: Le pisciche.
1: Dopo di dire. No, se forma devogato. Devogato o devogata. E mi per me dire se vedrete. Se mi si contava mentire.
0: E
1: l'ha
0: detto come difende.
1: Guarda qua. Allora prima l'avvocato, dopo ti tocca fare com'è che è mestrato e dopo l'ultimo ero come?
3: Dottorato.
1: Dopo si te che hai il canotto in mano, allora fa quel che ti vuole.
3: Ma viene da quei che dice Bacharel. Ma è Bacharel in diretta.
1: Ascolta qua, amico, c'è una reportage che ti... il Brasil è il 1.800.000 ad avvocati.
3: Ah, ma che ne tanti.
1: 1.800.000. Quasi 2 milioni.
3: No, neanche a tutti esercita la funzione, perché tanta gente fa a facoltà per ben capire cose.
1: Sì, ma la maggioria ha
3: ma non tutti.
1: Ha contatto, perché
3: sì, ma
1: il registro,
3: ma,
1: tutto tem che
3: ma te. Se poi vede tanta gente che mi conosce, e ha fatto diretto, che dice, per poter saper difendere meglio certe cose. Per capire meglio tante cose, perché le cose che se non te un po' che studio lì le fatica bene, capire.
1: Sì, quella sì. Ma allora che ha detto 1.800.000, metti 2 milioni, no? Metti 2 milioni, col 10% è sufficiente per difendere la scala.
3: Non è che dite con tanti problemi che passa per lì, non adianta.
1: E tocca passare.
3: Ma
1: c'è un stato, la Serena Somma, allora... il 8%.
3: Ma guarda dentro del funzionalismo pubblico, mi dico degli Stato, da Nazione e anche del municipio, quanti che tocca essere?
1: Che tocca avere avvocati?
3: Che tocca avere quanti, perché per cada settore tocca avere un praticamente.
1: Guarda qua.
0: Se cada famiglia che ne avesse un sarebbe meglio.
3: No, anche.
1: Guarda qua, se conti in due.
3: Sì, ma le riserva.
1: Lui Giuliano, lui riserva. Ma se si masciuca già conto. Tu hai detto che Giacondo le riserva.
0: Giacondo le dio le come che si dice le dio giù intregare i ponti loro.
3: No, no. Luca ha fatto la sua parte.
1: Sì, è che la vita.
3: Adesso tu... quando sei con cuore, allora lo procura e lo insegna come fare.
1: Guarda qua, dal Mir Martioro. Vediamo parlare un pochettino sopra che lavoro qua per noi altri restare qui come con la cabeza clariare un pochettino l'idea. Perché gli avvocati si comincia a parlare da renti.
0: E ti fa piangere, sento?
1: Ma mi piango.
3: E ti fa ascoltare.
1: E ti fa ascoltare. Il gadita, quello che una volta il gadita così, se mica avessi ascoltato le parole della mia mamma, sarei un'altra persona.
3: Opa.
1: E lui gli ha detto, cosa che l'ha detto? Se mi ascolta.
3: Ecco se.
1: Finiscila.
0: Ecco, ringraziamo i nostri compagni qua. Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Move, Gessinette, Sicredi e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini. BV Agricolo, Strada Polo Gourmet de Casca, JF Agricolo, Gattaus Materiale Construção, EJP Terra Plenagem, lá de San Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Poderia Santo Antônio, Metalúrgica Zavra, Sicredi, Leo Sul, Loteamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
1: Guarda qua, il Margudo è entrato. Il Margudo è l'ora di entrare a guardare il programma adesso. Ti scatto le versù del letto. Vai a dormire, va là.
3: Perché lui sa ora di entrare.
1: So
0: che. Ma è sa ora di entrare e sa più ora di salire.
3: 20 ore di salita.
1: 20 salita.
0: Ai ai ai.
1: Vai,
0: ecco, ringraziamo quelli che vanno andare a cadete, quelli che ascoltano, tutti i nostri patrocinatori. Grazie Angela per stare qua un'altra volta insieme con noi altri.
1: Che domande scusa erano.
0: Ma parmi la nota 10, ti che la tega?
1: E di una metà di voce.
0: Allora mandiamo un saluto a tutti i nostri compagni. E lunedì che viene, siamo di volta qua di nuovo col programma. Avanti ancora, Italian!
1: Definia.